0: Cosmos στους 93.
1: Non voglio dire al mondo che amo la ragazza di un amico mio.
0: Cosmos στους 93.